Assassins al Gibuiga. Assassins al Gibuiga. A wabja izamugitondo. Kumulangu wabja iguye.

mbaya lazima mama sokia kuti kusima. Mwa mvuta kabiri ndagize gatatu zumunda yirize. Mondo lenge ningo tsuna mumbalirimo.